0: Guarda come la città gioca con i colori, con ogni battito che ci unisce e ci sostiene, una canzone di gioia, forte e vera, nei nostri cuori, perfetta.
1: Alza la musica, lasciaci danzare.